0: Les 40 plus gros hits à mettre dans votre playlist.
1: Hitlist Énergie.
0: Numéro 38.
2: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.